troppe che muove. Oh oh oh, io gollo di che mi attude. Oh oh oh, che cazzo sprare. Vai, vai, spugliessi, non mi attude.